0: Ella repelente a Robin. Te metí su yo chai, te vi divia persona. Él en la casa. Él iba a casa la. Y a me su yo chai la. Su femina con su cupara la encima. Sofá la. Tutti due pelati.
1: Però, Madonna.
0: Tira do yo chai. E se pelai ancora. Metti su di nuovo pelati e ha tirato un porco che ti piegava adesso una porca che ti funziona più.
2: Qualità è curta,
0: curta.
3: Come puoi che arriva
4: la dita contro suo amico, la dita giri sera e te mi vedi dentro un ladrone alla casa. E te rendo pra finestra, l'avevi visto. Le tre da madrugada. Eita, ma ladrone, sì, ha detto, te lo porta via tante cose. No, no, ha detto che lo porta via solo una cosa di bastonare che la femmina ha dato, che pensi che era mite.
0: Che era lui che era non arriva a casa. Anche quella.
2: E come quel che te che la planeia un viaggio. Andare via e tornare da tre giornate. E quell'altro, di riccia, era perché. Freghese vecchio. Quell'altro se partisse buon'ora, il fulano va là e muppete. Ma lui va fino a più avanti, si smette che aveva a casa qualcosa. Torna in Dio svelto, già vecchio. E canta quell'altro di stirare l'acqua e mampa da Dio a testa. In pelga, canta quell'altro. Ho detto, compare, che tu hai le robe, che sono appena via. Che tuo compare, che non sai neanche bramoso che era, che mi era di vedere, che tu.
0: De vedere. Sono venuto qua per vedere.
1: Per finire, contando una, rimane se la lezione, Giocondo.
2: Tocca perdere un due ore di tempo.
1: Ma che ne due amici che parlietta, la rua. Cosa femo, questo anno che viene, non so cosa fare, investire in che, non so, qual meglio cose. Un gatito ha scritto, guarda, mi voglio investire in un camion baù.
2: Ah,
1: è. Oh, ha detto, un camion baù? Perché? Sì, perché i candidati tutti dicono che questo anno che viene va a fare tante mudanze.
0: Tante mudanze, va a cargare su mudanze.
2: E ne frette arrivi. Non coi che dice un camion, come che dice un
0: furgone. Solo per menare mudanze in volta.
1: Per menare mudanze, perché tutti dicono che fa fare mudanze.
5: Ma parlando di mudanze, chi che ha accompagnato là di 60, 75 l'intorno l'era solo all'intorno di Crusaltina per vedere quante che guindea
0: anche un poco avanti
5: anni
0: 70, 69, 70, 72
5: di 60 in avanti manca prima guindea ma
0: che era mi ricordo io un tornato la onda che stia ben pisato lì che potrebbe di sotto lì a piene d'aranci lì tal de motta con Chevrolet Brasil del Paraná vigna dottor mudanze e conta mentiroso ma gli ha cargato sette mudanze che di là lì di sotto di Beppi Sausa tutti sul Paraná non so neanche e era in motta tal de motta e un camion Chevrolet Brasil a gasolina. Fallecido Danilo che lo non si vuole se casa tu fai la mudanza
3: e quel che era di andare di mudanza insieme perché insieme
0: sì, sì.
3: E non di meno i mattini è partito cioè lui fumava da fumo da pipa cioè ne era to tre to satelloti là del potrero di un lago cassato un po' di qualche onda e un gadita a sede e fa dite mi tirare via a pipa da bocca del vecchio non era a botte il braccio vedete che ci appaga e spicciava la pionda e ci ha dato il sasso tom, la pipa
0: fine so bronzo che ha saltato distante
3: e si è trovata via a pipa distante invece di che guardiamo le gara
5: ma l'era in 70
1: che faceva mudanze
5: 71 lì intorno mi stia la terra doviaria, là in Medianera, arrivava fin là, ma allora era in idea a cosa Toledo, marciare un don e a costa do Iguaçu, là,
0: sì, sì,
5: è tutto gaúcho, là è tutto gaúcho. Era 80, 90 mudança por dia. Chegava lá para. É.
0: E l'ora de 75 in avanti, e gas comiciar del Paraná, sua Rondônia.
5: É, dopo sì.
0: In a Campo Grande, in 78, mi è scelto marcante. L'ora che ta saída lá, che andava para Cuiabá, e a statistica lá, che mar... il trânsito, già va qua. 30 mudanças al di.
2: Oh,
0: e até que a época lá deu passar. Deu passar em dia. Tutti a Rondônia.
2: Não é que não vamos fazer só duas da vida. Se aspettiamo a ver que fa neanche uma mudança. Mas a primeira roba que vamos visto, tanto dizer, se comincia a mover o gato, ti vede aqui.
5: E na volta.
2: Sì, sì, si scampa sì. Tutti, non so perché, che estranha tanto sei.
0: Comincia
2: a muovere a casa, Lori.
5: Una volta. Perché a quel tempo là tocca tirare licenza per fare mudanza. E tocca andare da esattoria, quanti vacche, porchi, cose che se me ne avvia. E allora mi cominciò a lavorare qua in 71. Allora andai a Passfondo cada 15 giorni per tirare una licenza. E una volta tirate Zebio Galvan là da
2: Salè.
5: Zebio Galvan, que ele deu a Santa Catarina. Tá, mega. Prima mi sono andato a Passfondo a fare un altro lavoro, mi è apparecesto là a rodoviaria, che era qua a Santa Teresina, che era a rodoviaria. E il mega visto là, le veniva sto là. E disse, opa, ma dove è che andai? Va, tocca andare lassù a Santa Catarina, qua una scianta c'è per la linea, che mi tocca fare il pagamento della terra là che ho comprato. Da allora mi ho detto, ma avevi mia paura per portare sui soldi? Oh sì, Brasil, lui dice Brasil. Ma catarli come chico. Mi ho detto, guarda, non so onde che gli sconti, ma mi cataria subito. E guarda te gambe. E te che indovinavi. E Gavea, che donne mette su è cose. Come che dico? È lunghe. E calze. E calze e scarpe un tanto così da più grande del piede. Era un po' corrente davanti della punta di lei e un po' corrente a. Seria smeia, né? Ma è calze di donna. Gari destro calù, no? Detto, mi vo in cima alla linea e di repente c'è qualche sonno e può rubarmi i soldi. Invece lì tocca a me e allora mi smissiono. Ma allora le da là detto primo là fa contrattare il camion per andare a fare questa mudanza. E chi è che lì ancora vivo?
0: Sì, sì.
5: E che aveva quel cara sciatta e dopo andare a comprare con l'altro camion. Ma allora ha detto. Mi te vengi, ti te pago, mi vieni la mudanza in tal posto là, ma vuoi che te vengi col camion nuovo? Sì, sì, ho col camion nuovo. Sa, lo conosceva. Ma non so, mi era lì che laureò un bel giorno, l'era le 8 di notte, e l'uomo batte lì di Ernesto Marcante, che aveva bodega. Cattivo, dice, ma io che mi sapeva mica che era quella mudanza lì onde morava o Lara io
2: Raul.
5: Dego dito il jeito suo vieni col camion nuovo che il vecchio si spacca subito. E le viesto felice non so cosa che acontecesto ma adesso lavora lui. Mette la mudanza in cima di quel nuovo, ma mica giotto mia, no? Ma neanche che le vente, e lei ancora lì e chi deve contarla?
0: Guarda qua che mi vuol mirci da cittadini. Buonasera, bravissimi italiani, un stricone a tutti, ascoltatori, balneario, Rincon, Santa Catarina.
3: Sto. Ma io a contare, mi so se è vero, amico mio, sentio solo parlare da persona. Che sei visto con carretta di qua? Fino al Paranà, una carretta di mule.
0: Beh, avanti di camion, indietro di carretta.
3: Non so di quanto tempo una mule è capitata qua.
2: È una bestia.
5: Cango, sa bestia.
0: Cango,
5: è tornare indietro.
3: Ferrari, se sei seduto di carrero, è solo un.

0: računa, non erano al tuo posto, no? Prima scala non ti assumi, io dopo l'altro, ma siete così.
1: Discursare.
0: E un sentato sotto te piante là da prassa, la da cappella, là, te radice la pianta là con un litrotto e cada poco là che ascolti. E vedi una guardata. E con l'altro perché questa, perché quella, perché non so che qua si corre fare una ponte, non ti la fermo il primo anno ancora. E con l'altro salta su, vedi fuori stupido, vedi, neanche rinde che ne qua. E allora fermo il rio prima, vedi.
1: Carità.
2: La qua canna bar, un altro canna al rio, carriero del posto.
0: Ma ti vengo qua e la fa. Ti vengo qua e la fa, se con cuore. Allora fermo il rio prima.
3: Mi fa del bongo.
0: E ringraziamo qua allora l'aiuto e la forza del posto 35, telefono 9732 8742, il Banco Sicredi sul telefono 33 5592204, la GIG Presentes 98103 0333, Battistello Commercio Cereais 999501020, Farmacia Popolare, Farmacia Popolare, adesso il nome, del 98448555579, e Mercato Famiglia del 981037020. Questo è ora i nostri compagni. Ringraziamo a tutti per questo giorno del sabato 3 di ottobre. Siamo finiti, andiamo a casa.
1: Andiamo a casa. Andiamo a casa.
3: Se no, per ritornare tocca andare a casa.
1: Tocca andare a casa.
4: Se no, la gente mia, resta qua fin sabato che viene.
1: Sì, no, non è dopo già di mano.
4: Quando non dà di mangiare qua,
1: No, ma dà per si accomodare. Che dici, brasiliano?
2: Sì. Mi pensi che lavoro il lunedì, ma
0: sì. Ma quello sì, è un canto subito.
1: Lavoro, mi chiese spaccare legna lì.
4: Ah, carità, ma tocca andare a casa a parla
1: a Menara.
4: A Menara,
1: cominciamo per qua. Allora, ringraziamo chi ascolta. Chi guarda, una buona votazione a tutti di man, scogli ben, e se Dio vuole sabato che viene siamo 40 volte.
5: Ecco, allora finito la impreitata di Encoi, so fare l'invito per sabato che viene ritornare qua, il team qua dell'equipe che fa il lavoro resta pochi, mica non so se è un altro evento sabato, mica che resta
0: che non fa vento,
5: ecco, gli altri non fa vento, ma mica che mettiamo qualche dove farlo, né? Non neanche potevo mia dirlo chi che viene farlo, no. Resta così. E allora ritorniamo qua no altri una turmetta sol di qua 15 giorni. E qui l'altro mi cato che qualche cosa va della aria, o in aria
0: tornare allora definitivo dopo del giorno di bambino,
5: allora. Dopo allora ringraziamo a tutti quanti che avevo la pazienza di star lì per la reccia del radio o qui oggi del Facebook. Ma ricordarsi che domani è domenica, è il giorno di due compromessi. Una quella di che comanda tutto il mondo, di pregare un pochettino al manco, e con l'altra come brasiliani andare a fare il compromesso di scogliere qui che va a comandare non solo il Stato di Rio Grande ma il Brasile.
0: Staron due ore in piedi, mi calcolo.
5: Calcolo. E scogliere conforme la coscienza e il meglio sarebbe la gente che serve di più a tutti quanti. Allora una buona settimana a tutti e fino a sabato che viene.
6: Sì, ti dico a me, grazie all'opportunità di essere qua fino a questa ora qua, e se Dio vuole un altro sabato che torniamo in Rio siamo tutti qua un'altra volta a fare il mezzo programma.
4: Ecco, dico anche a me che fino a sabato che viene o no? Un altro sabato, e mi va a vedere un camion, mi chiamiamo un baù per fare le mudanze.
1: No, certo.
0: Ma tu ti chiaro o tu che ci appare un...
4: Ah, ma dà un jeito qualche.
0: Un chauffeur.
4: Un chauffeur.

0: demuelo con una careta.
1: Pues
2: mi ho paura che di manga diventa lunga, perché se l'altra volta che era solo due voti ben dir tocca aspettare una muccia, adesso che le 5 sì voti, quindi arrido Dio.
1: Fin fievera per sei. Sei colpi.
2: Fai a conto allora che strico che non viene fuori.
3: Perché ne
2: sempre qualche Nelson che si imboia là non va avanti, neanche avanti, neanche in
3: dritto. A media 2 minuti cada un.
1: Che il giorno di cui tutta la gente esperta e di più chi che ha il messier qua o
3: ma
1: anche
3: tutti
2: la salata Pasini che mandà avete che mandà una foto lì mi ho visto adesso
1: non l'ho visto che ha solo scritto ma mandate l'aps
2: e assiamo per un'altra ora se no mangiamo fuori tutto in qua sto con Asso allora avanti con tagliare ritorniamo con la prossima opportunità ecco. Ciao e arrivederci.

0: acompanha a amizade. Ela lhe faz boa companhia.
1: Que si tutti, che non te parla pi, la lingua dei tononi, avanti ancora italian, Radio Amizade, 107.3 FM.